magari tra France vedi è proprio già stata per la per un semplice momento della scena se non dire è già lo passato.

0: 1975, je l'ai à la session du 2019 pour une personne déjà sortie à notre arrivée de l'ascenseur 1022.
1: 11h15, 2019. 13h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11h15, 346. 11

Quando sono giunto a CERN, avete un avanzo qui di ridurre il traffico sui radio Fermi, le telescope non sulle radio CERN.